0: Cari fratelli e sorelle,
1: dear brothers and sisters,
0: ho preso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici. Assicuro la mia preghiera per le vittime e la vicinanza a quanti
1: soffrono.
0: Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
1: Il 10
0: maggio ogni anno si celebra la giornata dell'amicizia copto-cattolica.
1: Every year in March, in May, we celebrate a day of friendship, Coptic Catholic Friendship Day. I extend the fraternal greetings to Pope Tawadros II,
0: and I assure my prayer for the beloved Coptic Church
1: that strengthened our journey of friendship in the hope that it may lead us one day to perfect unity in Christ, who has called us friends.
0: And then I turn to all of you,
1: pilgrims from Rome and from different countries, and I greet you all.
0: In particolare, saluto il gruppo Guardie d'Onore al Sacro Cuore di Gesù da varie città d'Italia
1: e volontari
0: per l'evangelizzazione legati alla famiglia di Radio Maria.
1: Attached or linked
0: come
1: to Radio Maria,
0: l'associazione
1: but
0: di
1: also the Association of the Volunteers,
0: impegnata per la prevenzione dei tumori al seno,
1: who are very much committed in fighting
0: Quiero
1: and
0: agradecer
1: advocating
0: la acogida che caracteriza
1: al
0: pueblo de las
1: cancer.
0: Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de antivirus.
1: And now he's speaking in Spanish. He says, my heart's gratitude to the people of the Canary Islands for their generous welcome given to the ship Hondius carrying those affected by Hunter virus. And then he's greeting all the mothers, tutte le mamme, being Mother's Day today.
0: Per intercessione di Maria, la madre di Gesù.